ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me.

0: ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524

0: 573204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 cate da quel pan?
6: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buon inizio settimana, c'è bel fresco, abbiamo solo 5 gradi, no. Il caldo è terrificante, si parla ormai solo di caldo, è caldo, caldo, caldo, me la truc la fate, diciamo la verità, me la truc la fate, in dialetto. Abbiamo il consueto appuntamento, come sempre lo dico, io sono per i mesi, sono un novembrino, perciò per i mesi invernali, autunnali, invernali, ma più che altro lì che non ci sia questo caldo terrificante. Abbiamo estavia et fer niente. È vero? Solo di stare alle... Ecco qui i telefoni che arrivano, speriamo che non sia Giorgio, perché è un grande amico, ma ripeto, è un po' assillante. Abbiamo adesso i nostri appuntamenti. Intanto partirò oggi, come ben sapete, devo farmi perdonare dalla Anna con Luglio, col bene che ti voglio, di... Riccardo del Turco, avete visto che mi è venuto in mente quel cantante bravissimo con quella bella, bella canzone dedicata al mese di luglio. Poi abbiamo... siamo arrivati a 2 punti per Enrica, Enrica, 2 punti per la domanda salsese, facilissima. Non dura questo gioco perché la nostra Enrica, basta attingere a salso e tranne lei che sa tutto di salso, meno quella domanda che faccio, sa tutto di salso, però Enrica, Stella, ascolta, venirmi dire che le fornaci erano una base, un obiettivo militare, insomma, un po' grave, dove fanno dei mattoni, proprio non gli interessava nulla da bombardare, perché lo ripeto, intanto Anna sta lavorando lì a Parma dall'amico Luciano e da quant'altri, chi mi sa dire se non Enrica, perché magari va da Renato questa mattina e subito Renato glielo dice, non dura, questo gioco non ha durata. Per quale motivo? Salso Maggiore è stata bombardata un paio di volte e non c'erano obiettivi militari, come Fidenza, vedi la ferrovia, vedi la strada Via Emilia, grandi collegamenti per armamenti e trasporto truppe, quello è importante. Anche l'altra cosa che ha detto Enrica, la ferrovia di Salso, ferrovia non portava a nessun fronte, la ferrovia di Salso porta tuttora fino a Piazza Stazione a Salso, poi si ferma. Si ferma, perciò non poteva trasportare al fronte nulla. Enrica, pensaci un momentino e poi guardiamo se Renatino ti dà una mano. Abbiamo per Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in 2 modi, a voi dirmi quali sono questi 2 modi. A voi, non agli altri, dirmi quali sono i 2 modi. Abbiamo il disco quiz che ci vuole sempre orecchio, ma non ce l'avete. Sottolineiamo, non ce l'avete, sentitelo.
questo brano, non mi interessa chi la canta, ma il titolo della canzone. Ed è ancora il rumore. Il rumore. Guardiamo e sentiamo qual è, cos'è che prova, perché ieri non so, Lana mi ha detto il rumore di un mattone. Io non ho mai sentito un mattone fare rumore, non ho mai sentito una macchina fare rumore. Un'azione, se dà in testa a uno un mattone, e come fa rumore? L'azione, una macchina li ferma, che rumore fa? Una macchina che si mette in moto, si chiude. Vous avez compris? Spera sì, spero proprio di sì, perché vanno ponderate le risposte. Se mi dite una scarpa, non fa rumore una scarpa, se calzata, che logicamente cammina, che ha sotto i chiodi, come erano quelli militari una volta, e come fa rumore.

0: sono stato zitto, vedete che quando c'è rumore assolutamente, se non alla fine, non parlo. Non parlo, poi non parlerò più neanche quando mando in onda le registrazioni, logicamente, perché avete ragione, con la mia voce ho coperto quello che diceva il registratore. Allora, per i tre giochi storici, tre premi e addirittura 50 punti, e vado col primo notiziario.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alucci, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Ricordate sempre che, come insegna l'amico Eugenio Peracchi, Radio Monte Canate è patrimonio UNESCO della bella musica, grazie a Eugenio Peracchi. Ricordiamo anche, abbiamo gli appuntamenti, grandiosi appuntamenti che tutti voi non potete esimervi dall'andare. Per esempio sabato ci sarà un grande appuntamento, note, i noti, i soliti noti che fanno le note sotto le stelle, il 18 sabato alle 21, Piazza Grandi a Fidenza, organizzato dalla banda Città di Fidenza, diretta dal maestro Luigi Rizzi, con la banda Luigi Pini di Fontanellato, diretta dal maestro Alberto Conforti, con il corpo bandistico di Albareto, diretta dal maestro Daniele Cacchioli, ingresso è libero. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre al Mercatini dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Perciò il prossimo appuntamento sarà il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835, non scordatelo. Poi abbiamo Calicanthus piante fiori, Calicanthus il top, il meglio, il tutto, Calicanthus che vi segue dalla nascita alla morte, Calicanthus che è pronta per ogni evenienza. Attenzione che domani è chiuso per riposo settimanale, perciò andate oggi ad addobbare le vostre tombe per fare un regalo importante. Calicanthus per farvi installare l'app Canatina, Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno di Calicanthus? Prima i telefoni servivano per restare insieme anche a distanza, gli ultimi per isolarti anche da vicino.

Ed abbiamo pensate, fermato a un test alcolemico, un giovane è stato trovato tre volte superiore al limite, tre volte senza precedenti, la scusa data alla polizia. Siamo nel nostro bolognese, siamo in Emilia e Romagna. Sapete cosa ha detto alla polizia? Gli ha detto: ma io non bevo, avrò messo un po' di più di aceto nell'insalata dove ho mangiato. Logicamente i gammia cardian, guidava un furgone, addirittura un ubriacone. Della polizia, l'ha fermato, fortunatamente l'ha bloccato. Mentre invece sbaglia la manovra e finisce con l'auto dentro al mare a Trieste. Pensate che quattro militari dell'esercito non si sono sputati sulle mani, sono tuffati e hanno salvato il conducente appena in tempo. Ed abbiamo viene dimessa dall'ospedale dopo un incidente. Alexandra muore cinque giorni dopo a casa. Salgono a quattro gli indagati. Siamo all'ospedale di Fratta di Cortona. Arezzo, la giovane era stata dimessa, è stata ricoverata per una frattura alla mano e poi non ha più fatto ritorno a casa. Ormai lo sapete dalla mezzanotte che scattano gli autovelox. Allora, fortunatamente

che ben 850 autovelox da mezzanotte sono stati dichiarati fuori legge. Ed abbiamo un nuovo rimpasto di governo a Kiev. Zelensky, a sorpresa, liquida la sua premier, perciò complimenti per queste scelte, per questa Ucraina meravigliosa, per questa Ucraina che, ripeto, viva l'Ucraina, abbasso la Russia, abbasso la Russia. I vertici delle forze dell'ordine vengono azzerati, insomma un cambio di marcia a Kiev in Ucraina. Ed abbiamo le polemiche di Report che non si placano. Ieri sera dovevano esserci le repliche estive, come ben sapete, sospese dalla RAI, la vicenda RAI attuale che attende un approfondimento, un'inchiesta, Fratelli d'Italia perciò attacca Ranucci, logicamente l'ha bersagliato da Ranucci, logicamente non ci stanno, Report fa quadrato, ipotesi di sostituzioni, ma il programma per il momento è in programma, ritornerà nelle nostre televisioni l'8 novembre. Perciò vedremo se la politica interverrà anche sulla auto. Del resto tutti lo sappiamo, che a voler comandare la televisione di Stato da sempre, non da questo governo, da sempre sono stati i gruppi di maggioranza al governo. Ed abbiamo una giornata di pura follia all'ospedale, poi va al tribunale, Parma aggredisce medici, poi i militari, inveisce anche davanti al giudice, insomma un qualcuno che penso che il giudice gli abbia ordinato un po' di camomilla. Ora però è stato denunciato definitivamente. Ieri traffico in tilt a Parma, rientro da Bollino Rosso, una domenica di passione, lunghe code, lunghissime code in autostrada, e più scorrevole invece ieri l'auto Cisa, ma sempre da Bollino Rosso. Ed abbiamo invece Fidenza, ci sono tutti gli strumenti per combattere il caldo. Cosa consiglia la ASL, l'ente di sicurezza della salute? Trasferitevi per qualche mese lì al polo nord o al polo sud ed avrete un'aria, scherzo, logicamente il comune, l'ASP uniti per aiutare tutte le persone anziane e fragili, e devo complimentarmi tantissimo con il comune di Fidenza per tutto quello che fa per rendere meno pesante questa estate che si presume abbia veramente un lungo strascico. Ed abbiamo invece per Salso ancora lamentele, polemiche a non finire per la raccolta dei rifiuti. Ricordiamolo che è sul voto contrario del sindaco ad Ateserin, perciò ancora polemiche

0: per quello che è in molte zone, dicono qui da noi non è così, non è così perché il servizio, credetemi, ma non è che lo faccia per far pubblicità o meno, è impeccabile giorno, anche i giorni festivi che vengono segnati, vengono rispettati. Comunque in città, logicamente nei grandi agglomerati, logicamente problemi ci saranno senz'altro. Ed abbiamo invece oggi tutti lo sapete, è lunedì, inizio settimana, 13 del mese di luglio, che speriamo passi alla svelta, è Sant'Enrico e Sant'Anacleto. È Anacleto. I nati oggi spesso prendono la vita a quello che offre, occasionalmente molto allettanti per loro volere, e sanno apprezzarla nel tempo, la loro fortuna di coinvolgere tutti. È necessario che abbiano un compagno pronto a sostenerli e a incoraggiarli, a incontrarli negli incontri e negli appuntamenti decisivi per il loro futuro. In alcuni casi fanno addirittura spingere quello che possa essere un loro contingente di forza al cambiamento completo dalle persone, per affrontare con decisione qualsiasi problema, anche i più complicati che si trovano di fronte, senza troppi pentimenti, e otterranno sempre ottimi risultati. La famiglia deve avere fiducia nel loro amore e nel poter pensare che il rischio di essere molto vicini a loro molto spesso sono delle scelte importanti. Nelle relazioni di amicizia sanno essere molto fedeli e sono sempre pronti ad aiutare e a diciamo proseguire gli allacci di amicizia che hanno fatto nella vita, quando è anche più difficile farlo. I pregi: è audace e determinato. I difetti: impulsivo e incapace di perdonare. Come sarà il tempo oggi? Avremo un lunedì cielo sereno, poco nuvoloso, con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, caldo, caldo ancora in aumento, zero termico a 4600 metri, con temperature minime più 21, massime più 36, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Abbiamo il primo brano per Anna di Varano.
7: All message. Play back.
8: Buongiorno Antonio. Secondo me l'errore stamattina era un mattone, era molto di mattone. Poi si dice che luglio di Riccardo Bettolco, L'ascoltiamo.
6: E come?
8: Ciao Vittorio, buongiorno e buona settimana. Questa stamattina siamo arrivati al capolinea. Guarda, secondo me il rumore non sbaglio. La chiave che gira nel coso del cancello che hai sulla strada, oppure il battente che si apre e si chiude il cancello. E anche i disoni li ho capiti, sono i disoni che vengono alla mattina e quelli che vengono occasionalmente, come esempio è Giovanni al pomeriggio, che viene anche per Robby. Va bene, fammi dire qualcosa perché poi vado in terapia. Ciao.

0: perché stamattina Vittorio ha dato la risposta giusta, per il rumore, non tenerla lunga.
1: No, no, non la tengo lunga, però sei talmente lontana. La chiave nel mio cancello con tutti gli aiuti che ho dato, oppure insomma, Anna, non hai capito proprio, non ti sono serviti i miei aiuti provvidenziali, è vero? Aiuti provvidenziali? Non c'è problema, guardiamo se qualcuno aiuterà Anna e qualcuno aiuterà Enrica per dirmi per quale motivo Salso Maggiore è stata bombardata. E sì, non aveva obiettivi militari. Ricordo una fornace, una latteria, una panetteria, non sono obiettivi militari importanti, perlomeno da bombardare. Andiamo, Anna, a te e a tutti gli amici lì, se sono in ascolto, che non siete in terapia, Riccardo Del Turco con l'Unione.

0: l'ho detto, che sarebbe durato un giorno, due punti. Poi li diamo all'Enrica, che è riuscita a trovare o farsi dire. A farsi dire era molto facile. Per chissà pena di senso era molto fa, anche perché è una domanda che avevo già fatto. Poi ne parliamo fra pochi istanti. Adesso è una bella domanda. Guardiamo chi ha seguito il mio radiogiornale. Pensate che uno in provincia di Bologna, la periferia di Bologna, l'hanno fermato. La polizia l'ha mandato a casa a piedi, ha fatto bene, perché aveva nel sangue tre volte, non il doppio, il triplo del dato di alcol che poteva avere per guidare. Chi mi sa dire quale scusa ha trovato questo? Io l'avrei lasciato andare solo per la simpatia. È stato era lucido. Quale scusa ha dato? La scusa più assurda che uno può dare: se ti fermano che hai il tasso di alcol più alto. Eccolo qui. Tre.
1: C'era troppa sete, mi ha vinto la.
0: Questa è la Silvana, pronto?
2: Ha messo tanta.
0: Questa la di lei. Sono attente quelle ragazze qui. Tre punti tutte e due, Immagina. No, ragazzi, io non bevo, ho messo troppo aceto, no, troppo forte. Io, sinceramente, una persona così simpatica non era, lo lasciavo andare. Sinceramente, lo dico, Silvana, brave tutte e due, 31, 32... 33, ma troppo forte, per Diletta 23, 24, 25, avrò messo troppo aceto nell'insalata, scusate, del resto hanno tolto la patente a uno che non ha mai bevuto, come sottoscritto, no? Mai bevuto, però quel personaggio purtroppo assimilava alcol nella operazioni che fa il corpo molto spesso, che tramuta in alcol alcune sostanze che vengono ingerite. Ed andiamo, che cosa che non sapevo. Abbiamo Pietro, grande Pietro, che sempre leggiamo. Si disturba a scrivere: ciao, buon inizio settimana a te, allo staff di Radio Montecanato, un saluto a Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella Di Tabiano, la mia cucciolotta, le tue scelte di canzoni sono sempre meravigliose, sei un vero maestro, e ti ringrazio Pietro per dirmelo, mi fa sempre piacere sentirlo. Con Nessuno può giudicare Caterina Caselli.

0: Allora, molto facile, poi ascoltiamo ancora qualche telefonata. È bello, beh, io più ci penso, più dico simpaticissimo, ma avrò messo un po' troppo aceto nell'insalata, perché io non bevo, non bevo. Io l'avrei subito lasciato andare troppo, che muovere le mani, brontolare, insomma, uno trova un escamotage, una scusa, insomma, è logico che un accusato trova una scusa, ma che picchiare, tirar fuori coltelli, ignoranti, delinquenti, assassini, perché poi non vi fanno niente. Questo simpaticissimo l'avrei premiato. Abbiamo che, questo lo so, questo lo so. È stato lui a collaudare la famosa ghigliottina, fatta e creata dall'ingegnere Guillotin, ecco perché si chiama ghigliottina, chi è stato l'ultimo re di Francia? Io lo so, io lo so. Voi direte: non ti credo. No, no, no, credetemi che di balle le conto solo piccole. Quelle grosse, grosse, grosse, le balle piccole non le conto. Prendiamo, vale, prendiamo, dai. Sì.
1: Insomma, Luigi 14.
0: Luigi, 14 o 14esimo in progressione, 14esimo. Luigi, 14esimo è lui che ha fatto, ha provato, ha collaudato per primo la ghigliottina, purtroppo la ghigliottina. Luigi XIV, o Luigi XIV, Luigi, fra l'altro, se vi chiedessi come si chiamava Luigi, perché si chiamava tutti Luigi, il re di Roma, il re di Francia, è Filippo. Filippo Luigi, XIV, ed eccolo qui, c'è uno sbaglio, sì.
1: Pronto?
0: Sì, sì.
1: Secondo me era
0: Sì,
1: Luigi XVI.
0: Silvana,
1: Sì.
0: meriti tre, non uno, non due, tre punti. Ho fatto per guardare. La tua attenzione è enorme, enorme. Non Luigi XIV, che è stato il Luigi plasmato dalla regina, e che poi logicamente ha iniziato con la rivoluzione francese, ma Luigi XVI. Perciò. Non ho dato i punti a, o li ho già dati a Diletta. Non credo. Ricordatemelo, Silvana è attentissima. Dimmelo se li ho già dati. A te non li ho dati, logicamente, e li meriti. Lei non li ha. 34-35. Per Silvana, correggetemi se ho magari senza volerlo messo. Luigi XVI, 16. Luigi XVI è lui. Ed andiamo con eccolo qua.
2: No, new message. All message. Playback.
3: Ciao Vittorio, sono Ricanno, ti ho lasciato tantissimi messaggi.
0: Dopo mettiamo la tua
2: End of final message.
0: canzone. Eccolo qui, la mettiamo subito, poi dopo sentiamo. No, prima c'è Silvana. Silvana che richiede un pugno di sabbia. Nomadi.

0: Sì. Sapete dirmi nel genere umanoide quali sono i denti che spuntano per primi? In tutti noi, quali sono i denti che spuntano per primi? Tutti noi, quali sono i denti che... Eccolo qui, stavolta. Ciao Roby, sì.
1: Blue
0: Spanish. Va bene, grazie Roberto, Blue Spanish. Pronto? Enrica, se parli... Brava Enrica, gli incisivi superiori sono brava Enrica, questa è arrivata troppo tardi, non la considero neanche, 10, 11, c'è sempre la vigile a entrare, l'avete visto nei giochi, no? Allora, poi andremo con la parola dialettale. Incisivi superiori sono i primi denti a spuntare nei bambini. Andiamo con la pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: noi li conosciamo come ragadi in italiano, in dialetto sono quei famosi taglietti che vengono d'inverno per il freddo nelle mani, non vengono certo d'estate. In dialetto, ecco il qui, vale un punto per Silvana. Pronto? Io non ho sentito niente. Voi avete sentito? Sei, chi sei?
1: Silvana.
0: Silvana, adesso ti ho sentito. Pronto?
1: Sedli.
0: Esatto. Sono dei problemi, Silvi, con il tuo telefono, non so se l'hai sentito, perché io dopo la seconda volta ho sentito bene, ma la prima proprio non si sentiva. El Sedli, ecco qui, prendiamo ancora, pronto? È lui, eh? Pronto? Dimmi, Roberto, dimmi, dimmi. È lui che rompa bali, ragazzi, che rompa bali, proprio detto schietto. Allora, per Silvana 16, per parlare Zedli ed essere o ragadi, quasi impensabile, è vero? Allora, sentiamo alcune telefonate, sentiamo che l'Anna insiste.
2: Two new messages.
3: Ciao, sono Enrica. Allora te lo dico subito qual è l'obiettivo militare. È quello del Grand Hotel, che c'era il comando tedesco della Lufthansa.
0: Hai visto che ti hanno suggerito giusto?
3: Mi sembra lo scatto che fa una portiera quando si blocca, quando la bloccano, forse l'hanno già detto, non lo so.
0: Mettimi, non so, però non hai ascoltato certo i miei aiuti,
3: gli ascoltatori, ciao.
0: Poi sentiamo la canzone, anche tu non hai seguito i miei consigli, allora
4: guarda che il rumore che ho preso, eh? Sono i battenti del cancello grosso che c'è vicino alla strada, quando si apre si chiude. E poi c'è lo spazio aereo, era nel palazzo dei congressi,
0: spazio aereo, mamma mia, che casino, mamma mia, c'è da impazzire. Allora, vi metto ancora per, lo faccio ancora, ma non avete capito l'aiuto, ma l'aiuto che ho dato. Allora, questo rumore, cosa c'entrano i battenti del mio cancello, del cancello di Teresa, di Giovanni? Quale categoria di persone ai battenti? Parliamo di una certa categoria di persone che ha già fatto quel rumore, lo farà ancora nel mamma mia, ma si dura capirla, gli aiuti? No, ma adesso ho detto schiettamente, sinceramente, ma anche quelli che non telefonano, non vedete che per leggere tutti sono capaci, ma c'è una certa, pensate, contestatemi quando ci sarà questo rumore, viene fatto, lo dico ancora ad agio, poi passerà ancora una 10 giorni, però per farvi capire come non capite gli aiuti, una certa categoria di persone, perciò non è certo quello che va a buttar via Rudo, che categoria di persone è, o quello che beve il latte al mattino, che categoria di persone è. Adesso diciamolo, diciamo la verità, che lo fa, l'ha già fatto, lo farà durante il giorno, poi abbiamo detto che non è stagionale, perciò si fa tutto l'anno. Abbiamo detto che è una certa categoria di persone che lo fa obbligatoriamente, perciò tutti i giorni quello di aprire un cancello, se vuole entrare è obbligato a farlo e lì ci siamo, ma ripeto, è una moltitudine, è un 10% delle persone, perciò una
1: occasionalmente il
0: sì. dimmi
1: poi lo fa per hobby.
0: Anna dimmi cos'è che
1: Giovanni che al pomeriggio fa occasionalmente i videogiochi con te lo fa anche per hobby.
0: La
1: chiave del tuo cancello, è la chiave.
0: Ma non lo fa per hobby, viene a lavorare perché è 15 anni che lavora qui da noi Giovanni, ma non lo fa per hobby perché il cancello elettronico glielo apriamo direttamente dalla radio.
1: Sarebbe attenti del cancello.
0: Ho capito. Forse. Grazie Annetta. Augurone. Mamma mia. Ma più vi aiuto, meno mi capite. Più vi aiuto, cosa c'entra Giovanni che viene per hobby, viene per lavoro. A Radio Montecanate viene per lavoro da circa 32-33 anni, perciò non è i battenti del cancello, perché il cancello, non so cosa intendi per battenti del cancello, Anna, cosa intendi per, Anna, curiosità, cosa intendi per battenti del cancello? Io non so cosa sono i battenti del cancello. Il fermo, quando il cancello arriva forse al fermo, sarà dove sbatte, va a sbattere contro, ma non lo fanno centinaia e centinaia. Chi non ha il cancello? Sono in pochi che hanno il cancello. Non voglio polemizzare, però ho visto che il provvidenziale aiuto, poi lo vedrete, è stato un disastro, è proprio un disastro. Ed andiamo con il prossimo brano, vi butta sempre più fuori strada. Anna, lascia stare tutti i cancelli, lascia stare tutti i... lascia stare tutti i cassetti e quant'altro. Diamo i due punti per ho detto bravissima l'Enrica che è riuscita a trovare o farsi dire perché hanno bombardato un paio di volte Salso senza nessuna diciamo motivo specifico, e come c'era il motivo, non era certo, ripeto, una fornace. Enrica, te l'avrà spiegato Renato, chi te l'ha detto, ho l'amico lì che è Luciano dalla nostra Anna, che gli diamo anche all'Anna due punti, perciò va a 2-3. Enrica mi va a 12-13. Addirittura a Salso avevamo il comando supremo della Alta Italia, della Lufthansa, cioè tutta l'aviazione, tutta l'aviazione militare, il comando era al Grand Hotel. Ecco per quale motivo hanno bombardato Salso. L'unico obiettivo militare era la Lufthansa, l'aviazione militare, il comando aviazione era a Salso. Questo è risaputo, l'avevo già fatto come quiz, devo fare dei quiz per Sancho, avete visto come è stata brava l'Erika alla, stavolta alla ricerca, bravissima, perché ieri ha detto un po' anche l'Erika un qualcosa di completamente inesatto. Bombardare una città per la fornace, insomma, per, non parliamo della ferrovia, che non va niente, la ferrovia di Sancho, infatti è in disuso. Ormai si chiama metropolitana a cielo aperto, si ferma a Sancho. Andiamo con il prossimo brano. Anna, non tornarci più su al battente del cancello. Una preghiera, trova qualcos'altro di fantasia. Quale categoria di persone lo ha fatto, lo farà, lo fa d'obbligo, lo fa obbligatoriamente, perciò queste parole dovrebbero dirvi tutto. Abbiamo per lei, La mia vita, è un brano per Antonella di Medesà.

Poi del sabato, tre premi e 30 punti ho dato all'Anna, sì, ho dato anche all'Anna i due punti, come li ho dati all'Erika, o no? Mamma mia, sono un po' straia, eh? 13 ho dato anche all'Erika. Allora, a Salso avevamo il comando generale della Lufthansa, il comando generale dell'aviazione. Ecco perché è stata bombardata, mitragliata, più che bombardata, non certo a livello di Fidenza, solo un paio di volte. Abbiamo, vedo che non solo gli interessati, perché Enrica proprio non l'ha saputo in prima persona, però in giro, cioè, avete sentito anche lì a Parma, dove è attualmente Anna, gli hanno detto al Palazzo dei Congressi c'era un comando, perciò bravo anche se non sbaglio si chiama Luciano, spero di conoscerlo quanto prima, bravissimo Salsese Doc, Salsese Doc Doc Doc, il comando della Lufthansa, del comando dell'aviazione militare della Alta Italia, non è cosa da poco, palazzo, meno male che non hanno distrutto il Palazzo dei Congressi, il Grand Hotel voluto dalla nostra regina Margherita. Ed abbiamo l'ex regina Margherita, abbiamo un numero che va dal 50 al 65, un numero per voi del sabato, un numero per voi non del sabato, poi vedo altre telefonate, li ascoltiamo, guardiamo se abbiamo altre richieste. Grazie Mirella, grazie come sempre, attentissima, pronto?

0: un dramma. Silvana, se mi fai la telefonata, io non ho sentito il tuo numero. Eccolo qui.
1: Pronto?
2: 57.
0: Perfetto, si è sentito divinamente prima. Io metto in onda le vostre telefonate. Come li sentite voi in onda, li sento io, cioè non si sentono. Andiamo, grazie mille. Non so quale disagio ci sia nel telefono. Ripeto, non penso sia il numero fisso, penso che dipenda dalla linea del cellulare di Silvana, che ogni tanto ha qualche vuoto, completo vuoto. Allora, guardiamo qual è il numero battezzato, sentiamolo, eccolo qui, no, prendiamo anche questo. È lui, è lui, è lui, mamma mia, che confusione. Ma si può lavorare a questo modo? No, diciamo la verità. Si può lavorare con questa tediosità? Sentiamo, tiriamo su qui. Non mi appare ancora, perciò non ho ancora in diretta, eccola qui la telefonata. Mamma mia, mi dà anche questo problema. Adesso mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. Sentite. È 58 il numero battezzato, però devo sapere perché. Non capisco il motivo di questo abbassamento di cellulare. Guardiamo, devo poi. Sentite comunque in sottofondo, Silvana, senti che c'è il 58, eh? Tu che sei attenta, io sto alzando tutto, ma c'è qualcosa nel computer. Già me l'ha fatto questa mattina. Numero battezzato è in ripetizione.

0: 58.
1: Eccolo qui.
0: Il numero battezzato è il 58.
1: Purtroppo
0: il numero che era battezzato è il
2: 58. L'ho messo in sequenza.
0: Il numero battezzato è il 58.
2: Perfetto. Fortunatamente sono riuscito a trovare l'incappo. Era
0: battezzato il
2: 58. Era un foglietto che è andato a schiacciare uno delle centinaia di tasti nel mixer e mi ha azzerato un foglio. Un foglio che ha azzerato un pacco di fogli, che ha messo al minimo la voce. Lo sentite ancora?
0: Il numero battezzato è il 58.
2: Benissimo. Ed andiamo, mamma mia. Stamattina percorso ad ostacoli, sentiamo.
3: One new message.
4: Perché loro lì sono i giochi che lo fanno. E dopo quanto viene da te Giovanni che...
3: End of final message.
2: Bene, ho tolto la telefonata perché sono le solite cose. Ed andiamo invece con l'ultima canzone, che è per Zelia di Parma, la dedica a tutti voi ed è Cara, cara dei Bings.

0: Ed era l'ultimo brano, come sente bene il mio microfono, e sto controllando un po' tutto il mixer. C'è ancora? No, è il... No,
1: è il... Esatto, è sì. Il 58.
0: Sì, no, è aggiustato completamente, volevo farlo intanto che c'era il brano, sente da Dio,
1: il
0: 58, adesso sente da Dio, ho messo i fogli in altro logo ed abbiamo invece Erika, Erika, guardiamo se sei Volpina, Volpina come non ho dubbi, Mario Cavaradossi. E Scarpia erano personaggi famosi per Scarpia e Cavaradossi. Erika, non farti sfuggire questa domanda. Super fuori tempo, sono i due personaggi della Tosca di Puccini, il commissario di polizia e l'innamorato di Tosca, Mario Cavaradossi e Scarpia. Era molto molto facile. Vado invece con la pubblicità, poi Sanso e Fidenza, guardiamo se scaturisce per Sanso una domanda che possa mettervi in difficoltà ed avere poi un seguito come lo ha quella di Fidenza del resto.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Taviano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.

ieri Giorgio ha indovinato per Fidenza, a nome di Giorgio, però era Diletta, che la fabbrica del ghiaccio era in via Toscanini, Arturo Toscanini. Nei mesi estivi Borghigiano girava con un mezzo primitivo, con un cassone pieno di lastre di ghiaccio che distribuiva ai fidentini, come facevano in tutte le città, anche a Salso, per il Gessaroli, li chiamavano il Gessaroli, avevano il ghiaccio, le stecche di ghiaccio, non erano certo elettriche nel dopoguerra. Chi era questo personaggio che portava in giro le lastre di ghiaccio? A voi fidentini, per Salso Maggiore, guardiamo se riesco a mettere in difficoltà la nostra Enrica. Tutti sapete, chi non conosce, non è salsese, Dino, Dino Bergonzi. So che mi sta ascoltando da Londra. Dino Bergonzi, voi direte, quelli di Fidenza logicamente non lo può, ma voi di Salso qualcuno dirà, ma chi era Dino Bergonzi? Dino, il marito della Concetta. Ciao Concetta, ciao Dino. Era il figlio, che era a scuola con me, fra l'altro, dei proprietari dell'Usteria di Brut, l'osteria in via Loschi, famosissima osteria. Ma Dino Bergonzi, guardiamo se siete esperti, non si chiamava Dino di nome. Come si chiamava? Come si chiama, tuttora, per l'amor di Dio, Dino, scusami, non come si chiamava, come ti chiami? Salso chiama Londra, Salso chiama Londra, e ti chiedo scusa, Dino, noi lo conosciamo tutti come Dino, ma non era il suo nome, Chi è che portava in giro il ghiaccio con il suo triciclo in tutti i bar in Dughera? El Gessaroli, le ghiacciaie, distribuiva ai fidentini, non solo, anche ai privati, il ghiaccio. Due domande toste,

Bene, non va bene, vi do il nome del personaggio, si chiama Romeo Brugnoni, si chiamava, forse non ci sarà più, si chiamava Romeo Brugnoni, Romeo Brugnoni. Per Dino Bergonzi, il figlio della Ustaria di Brut, invece ci fermiamo perché resterà come domanda fissa, resterà come domanda. Perciò partiamo subito con un punto. Guardiamo se riusciamo a trovare qualcosa che non è di dominio pubblico. Se nulla succede, voi lo vorrete, ci sentiamo alle 12:40. Ciao a tutti.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. I nati nella terza decade è bene che oggi non vadano a cercare rogne o troveranno pane per i loro denti. Toro. La luna è nel segno dell'acquario, solitamente influenza in modo negativo aggressivo. Gemelli. Con valori sagittario il caso vi dà un'ottima mano. Chi è nato il 1 giugno non abbia troppa fretta di prendere decisioni. Più si sente incalzato dal bisogno di novità e più dovrebbe rifugiarsi nella consuetudine. Leone. Con valori capricorno è un giorno che può costituire un'ottima svolta nella vita. Per i giovani in particolare può essere l'incontro dell'altra metà del cielo. Vergine. Il giorno risponde bene alle necessità di ognuno. Potete organizzarvi in modo splendido, arrivando rapidamente alla conclusione delle iniziative. Bilancia. Chi si sente già teso, nervoso, non pensi di superare le sensazioni frequentando le persone, luoghi affollati, buttandosi nella mischia. Da teso potrebbe diventare pericolosamente elettrico e con risultati difficilmente calcolabili, di certo non edificanti. Scorpione. È la terza decade ad avere il suo giorno positivo, a giocare abilmente tra quanto offre il destino e quanto possono organizzare in prima persona. Sagittario. La raccomandazione più ricorrente è quella di stringere i tempi. Bisogna arrivare al dunque specie nelle iniziative più importanti, le più delicate, quelle che richiedono più fortuna del solito. Capricorno. Non lasciatevi andare a sciocche superstizioni. Il giorno si presenta benissimo. È un valido alleato. Acquario. Giornate fiacche, giornate nervose. Cercate di mantenere l'umore in equilibrio per non fare come le altalene. Importante è anche non mettersi in posizioni difensive troppo strette. Nel tentativo di proteggersi, potete chiudere fuori proprio l'occasione che rappresenta l'ancora di salvezza. Pesci, avete tutte le carte in regola per portare a buon fine ogni tipo di trattativa di interesse.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash!
6: Notizie Flash!
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Ricordate sempre che, come insegna l'amico Eugenio Peracchi, Radio Monte Canate patrimonio UNESCO della bella musica, grazie a Eugenio Peracchi. Ricordiamo anche, abbiamo gli appuntamenti, grandi, grandiosi appuntamenti che tutti voi non potete esimervi dall'andare. Per esempio sabato ci sarà un grande appuntamento, note, i noti, i soliti noti che fanno le note sotto le stelle, il 18 sabato alle 21 Piazza Grandi a Fidenza, organizzato dalla banda Città di Fidenza, diretta dal maestro Luigi Rizzi, con la banda Luigi Pini di Fontanellato, diretta dal maestro Alberto Conforti, con il corpo bandistico di Albareto, diretta dal maestro Daniele Cacchioli, ingresso è libero. Poi abbiamo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre al Mercatini dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Perciò il prossimo appuntamento sarà il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835, non scordatelo. Poi abbiamo Calicanthus piante fiori, Calicanthus il top, il meglio, il tutto, Calicanthus che vi segue dalla nascita alla morte, Calicanthus che è pronta per ogni evenienza. Attenzione che domani è chiuso per riposo settimanale, perciò andate oggi e addobbare le vostre tombe per fare un regalo importante. Calicanthus per farvi installare l'app Canatina, Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno di Calicanthus? Prima i telefoni servivano per restare insieme anche a distanza, gli ultimi per isolarti anche da vicino.

ed abbiamo pensate fermato a un test alcolemico. Un giovane è stato trovato tre volte superiore al limite, tre volte senza precedenti, la scusa data alla polizia. Siamo nel nostro bolognese, siamo in Emilia e Romagna. Sapete cosa ha detto alla polizia? Gli ha detto: ma io non bevo, avrò messo un po' di più di aceto nell'insalata dove ho mangiato. Logicamente i gammia cardian. Guidava un furgone addirittura, un ubriacone. Della polizia l'ha fermato, fortunatamente l'ha bloccato. Mentre invece sbaglia la manovra e finisce con l'auto dentro al mare a Trieste. Pensate che quattro militari dell'esercito non si sono sputati sulle mani, sono tuffati e hanno salvato il conducente appena in tempo. Ed viene dimessa dall'ospedale dopo un incidente. Alessandra muore cinque giorni dopo a casa. Salgono a quattro gli indagati. Siamo all'ospedale di Fratta di Cortona. Arezzo, la giovane era stata dimessa, è stata ricoverata per una frattura alla mano e poi non ha più fatto ritorno a casa. Ormai lo sapete dalla mezzanotte che scattano gli autovelox. Allora, fortunatamente vengono chiusi 850 auto velox che sono pirati solo per fare cassa e soldi. Auto velox per fare cassa, per fare danè, vengono chiusi. 31.050 sono 3.150 sono invece regolari e potranno agirsi. Perciò sappiatelo che ben 850 autovelox da mezzanotte sono stati dichiarati fuori legge. Ed abbiamo un nuovo rimpasto di governo a Kiev. Zelensky, a sorpresa, liquida la sua premier. Perciò complimenti per queste scelte, per questa Ucraina meravigliosa, per questa Ucraina che, ripeto, viva l'Ucraina, abbasso la Russia, abbasso la Russia. I vertici delle forze dell'ordine vengono azzerati, insomma un cambio di marcia a Kiev in Ucraina. Ed abbiamo le polemiche di Report che non si placano. Ieri sera dovevano esserci le repliche estive, come ben sapete, sospese dalla RAI. La vicenda RAI attuale che attende un approfondimento, un'inchiesta, Fratelli d'Italia perciò attacca Rannucci, logicamente l'ha bersagliato da Rannucci, logicamente non ci stanno. Report fa quadrato, ipotesi di sostituzioni, ma il programma per il momento è in programma, ritornerà nelle nostre televisioni l'8 novembre. Perciò vedremo se la politica interverrà anche sulla auto. Del resto tutti lo sappiamo, che
a voler comandare la televisione di Stato da sempre, non da questo governo. Da sempre sono stati i gruppi di maggioranza al governo. Ed abbiamo una giornata di pura follia all'ospedale, poi va al tribunale, Parma aggredisce medici, poi i militari, invece anche davanti al giudice. Insomma, un qualcuno che penso che il giudice gli abbia ordinato un po' di camomilla.

tutti gli strumenti per combattere il caldo. Cosa consiglia la ASL? L'ente di sicurezza della salute, trasferitevi per qualche mese lì al Polo Nord o al Polo Sud ed avrete un'aria, scherzo, logicamente il comune, l'ASP uniti per aiutare tutte le persone anziane e fragili, e devo complimentarmi tantissimo con il comune di Fidenza per tutto quello che fa per rendere meno pesante questa estate che si presume abbia veramente un lungo strascico. Ed abbiamo invece per Salso ancora lamentele, polemiche a non finire per la raccolta dei rifiuti. Ricordiamolo che è sul voto contrario del sindaco ad Ateserin, perciò ancora polemiche per quello che è in molte zone, dicono qui da noi non è così, non è così perché il servizio credetemi, ma non è che lo faccia per far pubblicità o meno, è impeccabile giorno, anche i giorni festivi che vengono segnati vengono rispettati. Comunque in città logicamente nei grandi agglomerati logicamente problemi ci saranno senz'altro. Ed abbiamo invece oggi tutti lo sapete, è lunedì, inizio settimana, 13 del mese di luglio, che speriamo passi alla svelta, è Sant'Enrico e Sant'Anacleto. È Anacleto. I nati oggi spesso prendono la vita a quello che offre occasionalmente, molto allettanti per loro volere, e sanno apprezzarla nel tempo, la loro fortuna di coinvolgere tutti. È necessario che abbiano un compagno pronto a sostenerli e a incoraggiarli, a incontrarli negli incontri e negli appuntamenti decisivi per il loro futuro. In alcuni casi fanno addirittura spingere quello che possa essere un loro contingente di forza al cambiamento completo delle persone per affrontare con decisione qualsiasi problema, anche i più complicati che si trovano di fronte, senza troppi pentimenti, e otterranno sempre ottimi risultati. La famiglia deve avere fiducia nel loro amore e nel poter pensare che il rischio di essere molto vicini a loro molto spesso sono delle scelte importanti. Nelle relazioni di amicizia sanno essere molto fedeli e sono sempre pronti ad aiutare e a diciamo proseguire gli allacci di amicizia che hanno fatto nella vita, quando è anche più difficile farlo. I pregi è audace e determinato, i difetti impulsivo e incapace di perdonare. Come sarà il tempo oggi? Avremo un lunedì cielo sereno, poco nuvoloso, con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, caldo, caldo ancora in aumento, zero termico a 4600 metri,

0: con temperature minime più 21, massime più 36, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
4: A prendere il latte.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
7: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e me mattina poi subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Ah. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

sei la più bella di tutte perché... perché sei così. No, no, no, no, no, no, no. Non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 13 luglio.
1: Fra i vari martiri e santi che la Chiesa ricorda oggi, vi è Sant'Eugenio Confessore, vescovo di Cartagine all'epoca dell'invasione dei Fandali, morto in esilio nel 505.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Eugenio.
1: Questo nome vede le sue origini nell'antico personale maschile greco Eugenios, derivante dall'aggettivo Eugenes, che significa nato bene, di buoni natali.
0: In complesso, quindi, il significato del nome Eugenio è colui che è nato da nobile stirpe.

0: Le elezioni del 1936 in Spagna avevano segnato una netta vittoria per le forze democratiche e socialiste. Largo Caballero fu eletto nuovo capo del governo, una giunta comunista e socialista.
1: Ma nel frattempo per tutta l'Europa si andava diffondendo la tendenza opposta. In Italia lo stesso Mussolini si rendeva conto che un'area strategicamente di primo piano quale la Spagna non poteva essere governata dalle sinistre.
0: Il 13 luglio 1936 scoppiava la guerra civile. Il 17 luglio il generale Francisco Franco, appoggiato dall'aviazione di Mussolini, sbarcava sul continente e si univa alle guarnigioni ribelli.
1: L'avanzata verso la capitale sembrava senza ostacoli, ma quasi immediatamente vi fu una entusiastica risposta da parte di un gran numero di volontari di tutto il mondo. Un vero e proprio esercito improvvisato tentò di bloccare l'avanzata di Franco proprio alle porte di Madrid.
0: Mentre Italia e Germania si impegnarono direttamente a fornire uomini e mezzi al generale Franco, l'Europa democratica rimase a guardare indifferente il dramma che si stava svolgendo in Spagna.
1: Solo tre anni dopo, il 1 aprile 1939, dopo aver abbattuto gli ultimi centri di resistenza, Franco proclamò la fine della guerra.
0: New York, 13 luglio 1979. Alle 21:34 di sera, una scarica di fulmini mette fuori uso la centrale nucleare di Indian Point e mezza città.
1: Manhattan, Brooklyn e il Bronx rimangono al buio. Il blackout, tutto sommato, crea meno panico di quello celebre del 1975, tuttavia il bilancio finale è piuttosto pesante. 3.000 arresti e miliardi di danni.
0: 13 luglio 1982. Depone al processo Moro la vedova Eleonora, la quale dichiara che il marito, nel periodo precedente al rapimento, era stato ripetutamente minacciato di morte.
1: L'imbarazzo cresce quando la signora Moro rivela che gli agenti della scorta non sapevano sparare e tantomeno fronteggiare un attacco a sorpresa. La situazione diviene ancora più pesante quando, una decina di giorni dopo, le stesse accuse vengono lanciate anche dai figli dello statista scomparso.
0: E passiamo ai taxi.
1: Pensate che il record mondiale di concentrazione di taxi lo detiene la città di New York, che nel luglio del 1929 contava ben 29.000 vetture.
0: Oggi la città è dotata di 12.500 taxi gialli, oltre ad almeno il doppio di abusivi, naturalmente.
1: E con questa ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci domani per una nuova trasmissione.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oi, la, la, la, la,
2: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella! Anche se io vado matta per i panzerotti!
4: Mmm, gustosissimi!
2: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buon appetito, buon caldo, al primo che quando sarà ora mi dirà che freddo, sarà denunciato alle autorità competenti anticaldo ed avrà la giusta pena. Tanto, tanto caldo lo mandiamo nel deserto più caldo, non so quale sia, se il Sahara o il Sahara, ed lì lo faremo scaldare, arrostire. Abbiamo l'appuntamento, allora vedrete che anche questo sarà di facile dominio. Bravissima l'Enrica. Enrica, a me non interessa se sei tu o se qualcuno te l'ha detto, per l'amor di Dio. Io vedo sempre, guardo sempre, Enrica, lo dico a te ma a tutti, guardo sempre il primo approccio. Quando vedo che il primo approccio non lo sapete, dopo logicamente fate una ricerca, chiedete lumi, che male c'è? Non ci sono giustificazioni, però al primo approccio logicamente è quello che vale, perché è quello che si presume. Guardiamo se al primo approccio questa mattina non c'è stato nessuno, poi se qualcuno passa voce, passa parola, riesce a trovarlo, ben venga, ben venga. Abbiamo detto che l'amico Dino Bergonzi, il famoso Dino, amico di scuola, ora con la concettina ci sta ascoltando tutti i giorni. Quando vengono, hanno un appartamento in via del lavoro a Salso Maggiore, cui vengono saltuariamente a prendere un po' di aria sana di Salso. Li vedo spesso e volentieri quando vengono, e la prima cosa, Concetta più che lui, mi dice: Vittorio, so tutto quello che è successo a Salso, grazie a te, grazie ai tuoi notiziari che non perdo, vero Concetta? Conti mie bali, me el bali ie conti grossi culi picenni, su mie tamelan te conta el bali picenni e mie el grossi lei le. Io scherzo sempre con tutti, prendetemi come sono, prendetemi un po' stupidamente come sono, le balle grosse. E ripeto, è una grande soddisfazione per Diego in Francia, a Parigi, il fratello di Pietro Fritelli. Il papà dell'ex sindaco di Salso mi dice: Vittorio, io so tutto quello che succede a Salso, grazie a te. È molto bello avere una radio mondiale, una radio che arriva ovunque, specialmente con i mezzi tecnologici da adesso, con la famosa radio a comando vocale, che gli chiedete quello che volete e lei vi risponde. Allora, Enrica, te o chi altri non mi interessa, sai dirmi, Dino Bergonzi, il fiul di proprietari, di due proprietari dell'usteria di Brut, dov'era l'usteria di Brut? Chi non lo sa, l'abbiamo già detto mille volte, in via Loschi, de fianc al municipi, proprio de fianc all'hotel della ville, il grande hotel della ville. Enrica, tu lo sai che lì
c'è una camera nell'hotel della Ville dove ha dormito anche Galeazzo Ciano, e io ho visto il baldacchino tutto. Galeazzo Ciano è stato ospite all'hotel della Ville, il genero di Mussolini. Ed abbiamo adesso per Fidenza, qui sono solo un punto, perché è iniziato questa mattina, domani ci sarà senz'altro il vincitore. Nome, perché non si chiama Dino, è vero Concetta che io e te sappiamo che Dino non si chiama Dino, ma si chiama Pierpaolo Pagolini? Ed abbiamo invece, fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Quale era? Era un tratto di quale strada? Quali erano i due nomi attribuiti a quella strada? Abbiamo poi il disco quiz, che vedo senza Shazam. Non vi ci mettete neanche vicino, ben venga, è dura, non preoccupatevi, che a me non dispiace non dover rifare i quiz, però ascoltiamolo. Ho azzeccato un brano che, ripeto, non trovate fortunatamente, solo il buono orecchio dovrebbe darvi l'aiuto dovuto. Anna, qui c'hai, hai demorso, Non c'entra chi la canta, uomo, donna, duo, trio, quadrio, quintio, ma c'entra il titolo. La vuoi riascoltare? Anna, eccolo qua. Senti bene, ragazzi? Sentite bene? E poi andiamo con il rumore. Mai, mai avrei presunto che, aiutandovi, vi ho completamente buttati fuori strada. Aiutando, e vedrete quando scopriranno, non voi, per il momento sarà il passavoce, l'orecchio, un risentimento della registrazione. Quando arriverete vedrete quanto è precisa, Pignola, la mia descrizione, e non me l'avete chiesto, l'ho dato io per aiuto, per darvi una mano. Invece ho visto che vi ha buttato completamente fuori strada. Io però non cambio una virgola di quegli aiuti che vi ho dato, poi esplicitamente li dettaglierò ancora quando indovinate. Ascoltiamo il rumore, che non è amplificato, è proprio al natur, però ho visto che muove molto la curiosità. Mai sentito che un cancello faccia questo rumore, specialmente il nostro, che è elettronico, comandato, anzi, ci sono due molle di supporto che aprono e chiudono, Anna, il cancello delicatamente. Si sente un piccolo tac quando le due parti che si chiudono combaciano, tac. Fa un quasi impercettibile, null'altro. Adesso vado a completare per questi tre giochi storici. Sono tre premi e 50 punti che sono super meritati. Saranno, non sono, perché non è stato indovinato ancora. Super meritati. Guardiamo, vedo già le spie lampeggiare, perciò ci saranno già nuove idee, però ormai è meglio che non dia aiuti, perché con gli aiuti che
che vi do e voi non capite, perché sono più che giusti, poi lo sentirete alla fine, andate completamente fuori strada, anzi qualcuno è andato addosso a una pianta.

Sotto sempre al rumore è possibile, dico possibile, che nessuno abbia ancora capito cos'è una categoria di persone.

categoria di persone che obbligatoriamente una, due, tre, quattro volte al giorno, e sono tante, le ho calcolate, e dai che ripeto le solite cose, un 10%, cioè vale a dire che in una città come Parma, 13.000 persone tutti i giorni fanno quel rumore, non sono una bruscoletta, 13.000 persone, perciò è una categoria di persone abbastanza importante. Ed se poi calcoliamo quelli, però do troppi aiuti, occasionali, diventano molti di più. Capirete poi cosa vuol dire questi occasionali. Oggi è Sant'Enrico Caruso, che è imperatore. Harrison Ford compie oggi 84 anni, un attore vecchi tempi che a me piace tantissimo. Non lo so, no. Non conosco gli altri tre festeggiati con il loro compleanno, perciò giro la pagina ed andiamo chi nasce oggi. Audace, sarà molto determinato in tutto quello che fa, saprà cogliere ogni occasione fortunata, impulsivo, e riuscirà a perdonare. Perciò è una persona che sa cosa vuol dire il perdono. Frase del giorno: i diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti. Temo che non siano un privilegio. L'ha detto Gino Strada, tutti sapete chi è. Perciò giustamente Strada dice: il diritto dell'uomo è un diritto che devono avere tutti a questo mondo. Il sole è sorto alle 5:46, tramonterà alle 21:11, luna calante si leva alle 4, cala alle 20:53. Proverbio del giorno: il gatto con i guanti non prende i topi. Emilia e Romagna. Di e proposit vuetar li mai sinti? Meno. Sum in Emilia e Romagna, anzi in Emilia, non in Romagna, ma me non mai sinti che Silvana te la sinti che i surag cui guant en chapami i gat cui guant en chapami i surag. Me l'ho mai sentito. Andiamo, correggetemi, qualcuno l'ha sentito, vi credo sulla parola, senza atto notarile. Dal punto di vista botanico, le banane sono bacche, sviluppate e da un solo fiore, e loro poi l'ovale e si richiude. Perciò il banano è non è un frutto ma una bacca. Non è baccata. 1985 a Parigi, l'ucraino Sengal Bacca è il primo atleta a saltare la quota di 6 metri con l'asta. Viva l'Ucraina, abbasso la Russia, non i russi, abbasso Putin, viva l'Ucraina e abbasso Putin, lo dirò finché avrò un briciolo di voce, finché non mi toglierete dai piedi.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Ricordate sempre che, come insegna l'amico Eugenio Peracchi, Radio Monte Canate è patrimonio UNESCO della bella musica, grazie a Eugenio Peracchi. Ricordiamo anche, abbiamo gli appuntamenti, grandi, grandiosi appuntamenti che tutti voi non potete esimervi dall'andare. Per esempio sabato ci sarà un grande appuntamento, i soliti noti che fanno le notte sotto le stelle, il 18 sabato alle 21, Piazza Grandi a Fidenza, organizzato dalla banda Città di Fidenza, diretta dal maestro Luigi Rizzi, con la banda Luigi Pini di Fontanellato, diretta dal maestro Alberto Conforti, con il corpo bandistico di Albareto, diretta dal maestro Daniele Cacchioli, ingresso è libero. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre al Mercatini dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Perciò il prossimo appuntamento sarà il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03, 835, non scordatelo. Poi abbiamo Calicanthus piante fiori, Calicanthus il top, il meglio, il tutto, Calicanthus che vi segue dalla nascita alla morte, Calicanthus che è pronta per ogni evenienza. Attenzione che domani è chiuso per riposo settimanale, perciò andate oggi e addobbare le vostre tombe per fare un regalo importante. Calicanthus per farvi installare l'app Canatina, Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno di Calicanthus? Prima i telefoni servivano per restare insieme anche a distanza, gli ultimi per isolarti anche da vicino.

0: quanto è vero, prima il cellulare è nato per avvicinare, sentire vicini chi era lontano. Oggi il cellulare serve per allontanare chi vi è vicini. Non parliamo poi della demenza, droga, l'hanno chiamato in Europa, ne stanno discutendo, spero solo che non diventi malattia come il gioco, come le tante malattie, la droga. Pensate quanti soldi paghiamo in sanità per disintossicare i giocatori ammalati di gioco e i drogati che si ammalano volutamente. E perciò destiniamo questi soldi a chi le malattie non li voleva. Ripeto, adesso dovrebbe aggiungersi anche quello del telefonino, che a dire degli esperti lì a Bruxelles ormai è diventata una droga pesante, pesante, tipo l'eroina, cocaina e quant'altro. Non parliamo poi degli idioti ormai che il telefono amano parlare 10 minuti davanti al cellulare, bla bla bla bla bla bla bla bla, senza prendere in mano il telefono ed contattare direttamente chi debbono, con chi debbono quello che ha. Siamo arrivati a cose indescrivibili. Oggi torna l'AFA, altre 3 regioni, e da domani se ne aggiungeranno 5, per arrivare a dopodomani saranno 10 le province in rosso, in rosso non bancario ma di caldo, Volkswagen, possibili altri 50.000 tagli, perciò dopo i 100.000 annunciati ci mancherebbe ancora altri 50.000. tavolo Medio Oriente, bene l'Italia, bene bene, capitale della pace, grazie a Tajani. Abbiamo velocemente uccide la moglie, si toglie la vita, 2 anziani a Bologna, forse perché lei era molto molto ammalata. Palermo, sgominata la banda dei Kalashnikov, il famoso Kalashnikov, il famoso mitragliatore russo, hanno eseguito 22 fermi. Palermo, mamma mia, ormai, ma lì in fondo siete tutti armati. 19enne ucciso a Crema, 3 fermi, indagini individuate, il movente, AFA, l'Italia torna ad arroventarsi. Ed abbiamo poi tante altre notizie che dettaglierò alle 14.30, social, Europa, età minima di accesso alla von der Leyen, la farà la proposta, e ormai è diventato un problema non piccolo, quello dei social, quello del cellulare, ha demenziato tanta gente, purtroppo, è demenziato, proprio è il caso di dirlo. Come sarà il tempo domani? Martedì, tempo soleggiato, molto caldo, 0 termico a 4.500 metri, temperatura minima più 21, massima più 36, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Matti Rambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto e, data l'ora, un buon appetito.
1: Notizie flash.
0: Notizie flash. Pensate, come diceva Nerone, quale artista muore con me quando si è ucciso? Lo avesse fatto 100 anni prima che non fosse nato. Quale artista muore con me? Il grande delinquente Nerone. Ed abbiamo il primo brano, vai con la musica bella, bella, bella. Abbiamo per la nostra Pia di Parma, lascia che parli il cuore e non la tua boccaccia. Maledetta, lo dico io. Vai, vai, Cati!

0: Amore per me, belle parole, belle orchestra Katia, lui è, non lo so, non so chi sia all'epoca il cantante di Katia, comunque li ho qui, l'ho come orchestra Katia. Vale per voi da sabato 30 punti, 30 e 3 premi. Per voi non dal sabato, cuor di coniglio, i meno coraggiosi, avete 5 punti. Un numero così in disimpegno dall'1 al 15, stamattina ho fatto dal 50 al, se non sbaglio, al 65, anche perché volevo farlo subito, poi ne farò un altro di fortuna per vedere se tutto funziona, perché questa mattina ho avuto un piccolo problema tecnico per la messa in onda del appunto della la registrazione fatta dall'1 al 15, dall'1 al 15, dall'1 al 15, e ho già pronto 5 4 3 2 1 in tempo, eccolo.
1: 13,
0: il punto della morte. Ragazzine, state accorte di non farvela pescare. 13 per Silvana, sentiva da Dio. Silvi, sentiva da Dio, hai messo un po' d'olio. Un po' d'olio nel telefono stamattina, avete sentito tanti tanti piccoli. 5 4 3 2 1 Silvi, ti regalo un punto, lo regalo a te e a tutti voi dal sabato e non dal sabato. Ho battezzato il primo dei mille. Chi è il primo dei mille? Silvi, guardiamo se ci siete. 5, qua, eccolo qua.
1: 1.
0: Uno, logicamente, era il cavallo bianco di Napoleone. È vero, sì, un po' tardi che lo... No, beh, sono curioso. Devo tirar su, no, mi dà il problema, lo volevo appurare, no, è proprio, mamma mia, è un bello scherzo, dovrò cambiare lo slider, perché mi dà, qui ho tirato su. No, ho voluto accertarmi per... No, devo cambiare lo slider. Questo slider ormai si vede che è defungi. Oggi ho il mio da fare. Mamma mia. Voglio sentire se... Questo qui, che è il notiziario, me lo mandi in onda? No, ho dei problemi ancora, meno male che volevo appurare, perché c'è uno slider che senz'altro mi fa i capri. Scusatemi, faccio tutto in diretta, però volevo far sentire, ecco, guardiamo se me lo dà

Non so, non vorrei che fosse. Mamma mia. Mamma mia, dammi 100 lire, che in America qui c'è tutto schiacciato. È un grosso problema. Oggi dovrò cambiare. A parte il fatto che penso che la Silvana si fidi, si fidi, anzi. Penso senz'altro si fiderà, cambio il computer. Chiedo scusa. Allora, può darsi che uno slider sia andato, ci sarà da cambiare lì. Però non posso farlo io, dovrà essere Franco a farlo.

0: Ecco, qui ho provato. Ecco, questo me l'ha già dato. Avete sentito il computer 2?
1: Il numero battezzato è il 3.
0: Il numero battezzato addirittura è il 3.
1: Il numero battezzato è il 3.
0: Ma
1: Il
0: non è
1: numero battezzato è il 3.
0: neanche la mia voce, eh? Boh, io non riesco più a capire nulla. Si vede che qualche hackers sono un po' in defiance. Comunque, vi fidate ciecamente, il primo dei mille io avevo battezzato l'uno, non certo il tre. La voce non era la mia, sicuro. Ed andiamo con la pubblicità.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terdesom possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni, visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe oltre 43 anni al vostro servizio.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
10: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e me mattina prosciutto andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatta in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: Allora andiamo con la parola dialettale, intanto poi ho preascoltato perché ho dei problemi che non riesco a risolvere intanto che sono in diretta, perciò lo farò poi con calma nel pomeriggio. Abbiamo dei problemi di messa in onda con il computer 2. Brava Enrica che ha già vinto il punto per la domanda salsese di stamattina e ha ragione. Anna, vedi che io so dar ragione a chi ce l'ha, non sempre viene al momento il nome, poi pensandoci un momentino ci si arriva. Brava ancora ad Enrica, poi ascolteremo la telefonata, della Nella, Nella di Salso. Intanto andiamo con la parola dialettale, molto facile. Come diciamo in vernacolo? Quando uno reduce e riesce a smaltire una grossa sbornia. Si è tolto di dosso una grossa sbornia. Adesso è normale e non sotto l'effetto dell'alcol, perciò è diventato alla normalità. L'unica cosa è non guidate quando siete ubriachi, non mettete troppo aceto nell'insalata, come ha detto quel fermato dalla polizia da Guinness dei primati, la giustificazione data alla polizia, ma secondo me ho messo 3 volte l'alcol aveva in corpo, ho messo troppo aceto nell'insalata. Dimmi. Io non ho sentito nulla, era in diretta la telefonata, speriamo che non sia rompiballe. No, lo dico proprio spensieratamente. Pronto? Logicamente i rimpoveri gli asquelli squase me squeser un tepe. Sbattere un tappeto. Bravissima Silvana, brava. Dialetto, sei la number one. È la squessa una bella base. Brava. Andiamo con le telefonate. Sentite quella di Enrica.
13: Ciao, sono Enrica. Allora te lo dico subito qual è l'obiettivo militare. È quello del Grand Hotel, che c'era il comando.
12: No, lo dici subito dopo 24 ore.
13: Guarda che la rumore ti ho preso, eh?
12: Sei preso, sì.
13: Ciao, sono Enrica. Se mi vuoi fregare, mi devi fregare sui nomi. E ci vuole mezz'ora per ricordarmeli. Si chiama, perché non lo so, quest'anno non l'ho ancora visto. Si chiama Leopoldo.
12: Bravissima Enrica.
13: Nella, ringrazio la Norma e le dedico un tuo brano. Grazie Vittorio.
12: Grazie a te, Nella. Bene, abbiamo esaurito le vostre telefonate, poi guardo sul cellulare. Infatti Dino Bergonzi si chiama Leopoldo. Ancora bravo, bravo, bravo, bravo ad Enrica che va a 14. Brava, brava, brava. È cosa che non si trova sui libri. Sono le cose che a me piacciono, va a memoria. Giustamente l'Enrica dice, insomma, la memoria tutti ci fa, alle volte mi dimentico anche il mio cognome. Anziché poeta Renzo Pezzani, dico poeta Dante Alighieri. È un po' grossolano. Ed andiamo prima con la nostra Irma di Fidenza, con questa bella bella canzone. Irma, ti ringrazio, con bello bello bello bello. Ricordiamolo che una voce, dedicata a Claudio Villa per mamma Maria e il fratello Franco. Aurelio, ex Bagutti.

0: l'epoca di Bagutti vale un puro regalo, un punto. Come si chiama quel ambito premio dato alle navi di linea che superano la velocità di media nelle crociere? Ha un nome quel premio ambito per tutte le navi da crociera. Superano la media di crociera, cioè arrivano prima della media di crociera e lì viene dato un premio tutti gli anni. Io questa la sapevo. Viene dato il nastro azzurro. Viene dato il nastro azzurro. Ed è, abbiamo la nostra Nella.
1: Poi back.
2: Ciao Vittoria, sono la Nella.
0: Ciao Nella.
2: Ringrazio la Norma e le dedico il tuo brano. Grazie Vittoria.
0: Allora, Norma, la nostra Nella ti dedica un putpourri, eccolo qui.

0: Ed abbiamo un'altra domanda. Sapete, vale un punto, eh? Regalo un punto. Sapete dirmi qual è la città sacra per gli islamici? Qual è la città sacra per l'Islam? Logicamente Roma è la città sacra per antonomasia del cattolicesimo. L'Islam? Ecco, un punto regalato a cuore, proprio di tutto
1: La
0: cuore.
1: Mecca.
0: La Mecca, senti se sentiva bene, ha dato l'olio sul telefono, la Silvana sentiva da Dio. La Mecca, era molto molto facile. Allora, complimenti a Silvana 36 che ha lubrificato stamattina, proprio era inascoltabile la telefonata. Ed abbiamo la Mecca. Andiamo alla Mecca. L'Islam è la città sacra per antonomasia, è proprio la città che equivale a Roma per il cristianesimo. Ed abbiamo invece il prossimo brano è per l'amica Zelia di Parma, che richiede parole d'amore con Marianna. È per la cara amica.

prima richiesta, prima comunque anche perché oggi spero insieme da solo o insieme a Franco in remote di sistemare diciamo la messa in onda del computer 2 qui in studio. Allora Franco, scusami se ti disturbo, cambiamo lo slider, vedremo il da farsi, cose che non si possono fare quando si è in diretta. Abbiamo invece una domanda che è facilissima e ho già fatto tante volte. C'è una canzone di Liscio, Caminito amico, ta la la la la, ta, si può fare da tango o da begin, si può fare in tutte e due i modi, ma cosa vuol dire in italiano caminito? L'ho già detto 1100 volte. 1100 volte l'ho già detto, regalo il punto. Cosa vuol dire caminito? Caminito amico, ta la la la la. Poi sono deciso di mettere alla prova l'amica Enrica, la grande amica Enrica, con la parola di Salso. Caminito vuol dire sentiero, camminata, una carrere, in dialetto direbbero ne carrere, caminito, camminata, sentiero. L'ho già fatta mille volte questa domanda ed andiamo con l'ultimo brano in programma per Roberta Gerra. Roberta Gerra con questo brano molto bello di Franco Bastelli, che è Due parole. Per Roberta Gerra, Pietro e l'amico Francesco.

0: un punto, visto la facilità, è una tassa che chi paga le tasse paga ogni anno. Cos'è l'IMU? Cos'è l'IMU? Intendo dire questo acronimo. Silvana, dimmi, ti metto in onda. L'avete visto che l'ho menzionato e lui è in ascolto. Ciao Roby, un abbraccio grossissimo dal tuo amicone Vittorio, che quando non ci sei ti cerca. IMU è un acronimo, ma in esteso cosa significa IMU? Quella tassa che paghiamo fuori tempo, fuori tempo, sì? Brava Enrica, brava Enrica, imposta o tassa municipale, la paga, glielo diamo ad Enrica? Voi direte, ma fai delle preferenze, ma no, credetemi, Enrica, Enrica non è un'offesa, l'Indre me la cura del Cugnin, non devo curarla come coloro che tac, tac, tac, magari hanno anche due cellulari per la risposta immediata. Enrica proprio veramente Indre me la cura del Cugnin tecnologicamente, ecco perché elargisco punti anche fuori tempo. 15 per Enrica, era facile per tutti. IMU, imposta municipale, I sta per imposta, IMU, MU, municipale, se vogliamo aggiungere propria, cioè su qualsiasi genere di immobile il proprietario deve pagare. Vado con la pubblicità, guardiamo se riesco ad incastrare Enrica con la Salso Maggiore, guardiamo cosa vi ha preparato Silvana, insomma vediamo, intanto ascoltiamo la pubblicità.
1: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese chiocciola libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info chiocciola mayaufficio.it, visita il nostro sito www.mayaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti,
2: una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanzio Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: E le voilà. Fidenza Silvana chiede: chissà almeno due gioiellerie che non ci sono più a Fidenza. Almeno due gioiellerie. Almeno due gioiellerie sparite a Fidenza. Per Salso Maggiore, attenzione Rica, entro il perimetro urbano, cosa vuol dire? Entro il perimetro, non nel comune di Salso, perché anche Baganzola fa parte, San Vittore, fa parte del comune di Salso. Entro il perimetro di Salso città, dove ci sono tanti, tanto di cartelli, dove era la rinomata trattoria Il Cacciatore. Entro il perimetro di Salso, chissà almeno due gioiellerie sparite a Fidenza.

0: anche a Sanzo ne sono sparite molte di gioiellerie. Un attimo, eccomi.
1: Sì. Pronto?
2: A
1: piedi via, Erika, te la tengo buona, ma a piedi via non è più il cartello di Sanso, Erika. Erika, grazie.
0: Erika era proprio a scaccia pensieri. Scaccia pensieri, c'era la trattoria Il Cacciatore, cui non esiste più traccia. Perciò un punto ad Erika, bravissima. C'era Nonna Rosa, la sceriffa, non esiste più traccia. È stato abbattuto quel vecchio immobile ed proprio Enrica, però piedi via non fa parte di Sanso, è alla periferia. Abbiamo detto come non detto, scaccia pensieri fino alla lavanderia Ferrari, lì c'è il cartello, finisce Sanso, come a Scipione finisce lì al mamma mia alla Bellaria, come a Campore finisce Cattabiano, finisce lì al Poggetto, c'è il cartello, perciò poi tutte zone limitrofe ma non fanno parte del comune. Comunque Erika, brava, lodevole, brava ancora. Emanuelli Prati dalla Valle. Emanuelli Prati dalla Valle. Sono le tre oreficerie che sono sparite a Sanso e a Fidenza. Un punto ancora alla mitici. Non era facile questa, E poi Di Bello che andava a memoria, come questa di Silvana. A me piacciono le domande di memoria, non quelle sui libri. Chi è sindaco a Sanso, chi è sindaco, lo trovate dappertutto. Mentre invece chi era sindaco nel dopoguerra, lo trovate. Mi piacciono le domande a memoria. 15, poi magari mi sbaglio, per Enrica, bravissima. Sanso, Fidenza ha perso un altro colpo, quasi avrei saputo rispondere io la domanda anche fidentina. Ci sentiamo fra 10 minuti.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7
7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Ricordate sempre che, come insegna l'amico Eugenio Peracchi, Radio Monte Canate è patrimonio UNESCO della bella musica, grazie a Eugenio Peracchi. Ricordiamo anche, abbiamo gli appuntamenti, grandi, grandiosi appuntamenti che tutti voi non potete esimervi dall'andare. Per esempio sabato ci sarà un grande appuntamento, note, i noti, i soliti noti che fanno le note sotto le stelle, il 18 sabato alle 21 piazza Grandi a Fidenza, organizzato dalla banda Città di Fidenza, diretta dal maestro Luigi Rizzi, con la banda Luigi Pini di Fontanellato, diretta dal maestro Alberto Conforti, con il corpo bandistico di Albareto, diretta dal maestro Daniele Cacchioli, ingresso è libero. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre al Mercatini dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Perciò il prossimo appuntamento sarà il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03, 835, non scordatelo. Poi abbiamo Calicanthus piante fiori, Calicanthus il top, il meglio, il tutto, Calicanthus che vi segue dalla nascita alla morte, Calicanthus che è pronta per ogni evenienza. Attenzione che domani è chiuso per riposo settimanale, perciò andate oggi e addobbare le vostre tombe per fare un regalo importante, Calicanthus per farvi installare l'app Canatina, Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno di Calicanthus? Prima i telefoni servivano per restare insieme anche a distanza, gli ultimi per isolarti anche da vicino. L'imbecillità del telefono è proprio imbecillità sacrosanta, è verissimo questo modo di Umberto Eco. Ed andiamo con le notizie. L'imbecillità proprio hanno reso inguardabili e insopportabili i telefoni. Volkswagen, possibili altri 50.000 tagli, già dai 100.000 che erano stati annunciati potrebbero essere altri 50.000, perciò diciamo che non va molto bene. Oltre ai 50.000 esuberi già concordati
potrebbero esserci, insomma, una delle possibili strade per riportare a pari l'azienda a costi generali della Volkswagen, ora sopra del 20%. Insomma, si dice troppe spese ed logicamente i guadagni e gli introiti sono diminuiti. Tra 4 giorni scatta l'obbligo di copertura, è un avvertimento a tutti i monopattini. Poi dite che non ve l'hanno detto, perciò obbligo ai monopattini, 1 milione di proprietari privati rischia multe. Sono 1 milione di monopattini che girano nessuno è in regola, o quasi nessuno. Si va da una multa da 100 a 400 euro, problema restano i pochi controlli, lo ha detto la Sutenti, che ricorda la scadenza, non ci saranno controlli, come del resto non ci sono in tante altre cose italiane, sono tutte leggi, chiamiamole all'italiana. Firenze, i rider di Glovo e Deliveroo, Firenze, hanno indetto uno sciopero 15 luglio. La decisione è stata presa da un'assemblea promossa dal loro sindacato CGIL, cui è stato fatto il punto sulla criticità del settore, tra cui le paghe bassissime, condizioni di lavoro inaccettabili soprattutto per il caldo, decida la iniziativa di mobilitazione. Al termine del confronto i lavoratori hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via il 15, cioè mercoledì 15 luglio, e non sarà l'unica, perciò è giusto che i colossi paghino. Un 82enne ha ucciso la moglie, poi si è tolto la vita a Bologna. La donna, 86 anni, pistola che l'hanno colpita, terzo colpo per il suicidio del marito, l'omicidio suicidio nella notte, la mattina i vicini di casa avevano sentito gli spari, sono affacciati sul pianerottolo, insospettiti dalla porta di casa aperta, sono entrati scoprendo terrificante quello che era successo. C'era anche un biglietto di addio, forse una grave malattia di lei all'origine del gesto, perciò un qualcosa che veramente fa tanta tanta compassione. I carabinieri del comando di Palermo, lì lavorano davvero i carabinieri, hanno seguito il fermo di 22 persone, notificati, molti in carcere, già in galera, brava gente, che ci va data l'aria condizionata, guai se si guasta per loro l'aria condizionata. Si chiamavano criminali della banda dei Kalashnikov, cioè il famoso mitragliatore russo. Perciò viaggiavano col mitra. L'indagine è stata coordinata dal DDA, 9 persone coinvolte, accusate di estorsione, tentata estorsione, per altre accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere, dalla galera, colpito il mandamento Tommaso Natale San Lorenzo. Sanno nomi, cognomi, sanno l'indirizzo, sanno tutto, però ripeto, le nostre leggi vengono a proteggere i delinquenti, perciò non si toccano.
tre giovani tra i 23, 25 anni, giovanissimi, fermati per, pensate che ignomia, fermati per l'omicidio del 19enne di origine egiziana ucciso a coltellate la notte scorsa a Crema. Non sono cremini questi qui, sono delinquenti nel cremasco. Dopo l'omicidio, allontanati dal territorio provinciale, poi essere un applauso ai carabinieri, un applauso enorme, indagini in corso per delineare il contesto che ha dato origine all'omicidio. Intanto mettiamoli in galera tutti. A pane e acqua, no aria condizionata. Poi guardiamo perché hanno ucciso una persona. Poi eventualmente il colpevole, pane e acqua. Finché il buon Dio non se, no, sarà il diavolo, non se lo porti con lui. Ed abbiamo, torna l'AFA oggi, solo tre bollini verdi, diciamo due bollini rossi, Firenze e Perugia, raddoppiano domani con Brescia e Torino, il 15 si aggiungeranno anche Bologna, Frosinone e Roma, tanti bollini arancioni e gialli, tre soli bollini verdi, soltanto oggi Bari, Catania, Reggio Calabria, sono i dati del caldo bollettino estivo, ondata di calore sempre più attivo, è il numero di utilità 1500, proteggiamoci dal caldo. Benissimo hanno fatto le nostre autorità ad fare un numero di aiuto a chi ne ha bisogno. Inam, Iran, ucciso, ho fatto apposta, Iran usa il cappuccione, volano i patti. Cosa dice l'Iran al cappuccione? Gli dice: attenzione, noi stiamo mantenendo i patti che abbiamo dato, ma è l'America che viola, è Trump più che l'America, ogni tipo di patto dato. Hanno fatto a pezzi il famoso memorandum. Insomma, chi non l'ha capito, Trump fa e vuol fare quello che vuole. Non lo sa che non è, ricordiamo l'Ucraina, l'Iran è un paese che io non stimo certo nel modo più assoluto, ma non è nel modo più assoluto l'Ucraina, lo diciamo a Trump, Trump che fa lo spacconcello anche nel dopo morto, se mi uccidono dovete cancellare il mondo dalla fama, diciamo quest'uomo è un eterno candidato all'ospedale psichiatrico, ma possibile che in America le persone sagge, come ce ne sono penso tante, non abbiano capito questo? Intanto dice Trump, lo stretto di Hormuz è aperto, ma BBC rettifica, praticamente a zero, perciò la BBC conferma che Hormuz non è aperto, anzi è aperto solo a quelli che dice l'Iran, ma non quello che dice Trump nel modo più assoluto. Intanto Mosca, volenterosi, pensate, cos'ha il coraggio il criminale di guerra Putin di dire che i volenterosi europei, viva l'Europa, abbasso la Russia, non ti vorremmo mai nella Unione Europea, se no vado ad abitare in Cina, sicuro, se Mosca
venisse nell'Unione Europea, perché è confinante con l'Europa, dice che i volenterosi sono guerrafondai, ma lui che ha invaso 14 anni fa la Crimea, lui che ha invaso 4 anni e mezzo fa l'Ucraina, lui che ha mire territoriali ovunque, Finlandia, paesi baltici, lui è un guerrafondaio. Intanto droni di Kiev sulla regione di Mosca, mi spiace che ci siano 3 morti, ma dico solo Ucraina fa bene a colpire siti all'interno della Russia, fa benissimo. Ed abbiamo ciberspionaggio, sappiamo

0: divampato alla periferia di Bangkok, capitale thailandese. Le fiamme sono propagate molto rapidamente, raggiunto il soffitto, il fumo è stato probabilmente la causa dei decessi, ha detto il governatore. Si stanno cercando un'uscita d'emergenza vicino, trovate le vittime vicino alla uscita d'emergenza, non ce l'hanno fatta ad uscire. Fa pensare che questo possa essere state bloccate, un po' come è successo a Gran Montana. Allora non ci sia pietà per i trasgressori di quello che hanno ucciso. Assassini, omicidi. E abbiamo domani, che è martedì, tempo soleggiato, molto caldo, zero termico, 4500 metri, temperature minime più 21, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Taudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
4: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanzio Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Montecanaro.
1: Pubblicità su misura.
2: Montecanaro. Pubblicità su misura.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51.

0: 86 11 dal 1971 il tuo negozio di fiducia FAE negozio Unieuro.
1: Unieuro batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza.
1: pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15.

0: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
5: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante altre cose da fuori.
4: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
5: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte
0: sempre.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 13 luglio.
1: Fra i vari martiri e santi che la Chiesa ricorda oggi, vi è Sant'Eugenio Confessore, vescovo di Cartagine all'epoca dell'invasione dei Fandali, morto in esilio nel 505.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Eugenio.
1: Questo nome vede le sue origini nell'antico personale maschile greco Eugenios, derivante dall'aggettivo Eugenes, che significa nato bene, di buoni natali.
0: In complesso, quindi, il significato del nome Eugenio è colui che è nato da nobile stirpe.

0: Le elezioni del 1936 in Spagna avevano segnato una netta vittoria per le forze democratiche e socialiste. Largo Caballero fu eletto nuovo capo del governo, una giunta comunista e socialista.
1: Ma nel frattempo per tutta l'Europa si andava diffondendo la tendenza opposta. In Italia lo stesso Mussolini si rendeva conto che un'area strategicamente di primo piano quale la Spagna non poteva essere governata dalle sinistre.
0: Il 13 luglio 1936 scoppiava la guerra civile. Il 17 luglio il generale Francisco Franco, appoggiato dall'aviazione di Mussolini, sbarcava sul continente e si univa alle guarnigioni ribelli.
1: L'avanzata verso la capitale sembrava senza ostacoli, ma quasi immediatamente vi fu una entusiastica risposta da parte di un gran numero di volontari di tutto il mondo. Un vero e proprio esercito improvvisato tentò di bloccare l'avanzata di Franco proprio alle porte di Madrid.
0: Mentre Italia e Germania si impegnarono direttamente a fornire uomini e mezzi al generale Franco, l'Europa democratica rimase a guardare indifferente il dramma che si stava svolgendo in Spagna.
1: Solo tre anni dopo, il 1 aprile 1939, dopo aver abbattuto gli ultimi centri di resistenza, Franco proclamò la fine della guerra.
0: New York, 13 luglio 1979. Alle 21:34 di sera, una scarica di fulmini mette fuori uso la centrale nucleare di Indian Point e mezza città.
1: Manhattan, Brooklyn e il Bronx rimangono al buio. Il blackout, tutto sommato, crea meno panico di quello celebre del 1975, tuttavia il bilancio finale è piuttosto pesante. 3.000 arresti e miliardi di danni.
0: 13 luglio 1982. Depone al processo Moro la vedova Eleonora, la quale dichiara che il marito, nel periodo precedente al rapimento, era stato ripetutamente minacciato di morte.
1: L'imbarazzo cresce quando la signora Moro rivela che gli agenti della scorta non sapevano sparare e tantomeno fronteggiare un attacco a sorpresa. La situazione diviene ancora più pesante quando, una decina di giorni dopo, le stesse accuse vengono lanciate anche dai figli dello statista scomparso.
0: E passiamo ai taxi.
1: Pensate che il record mondiale di concentrazione di taxi lo detiene la città di New York, che nel luglio del 1929 contava ben 29.000 vetture.
0: Oggi la città è dotata di 12.500 taxi gialli, oltre ad almeno il doppio di abusivi, naturalmente.
1: E con questa ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci domani per una nuova trasmissione.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oh, la, la, la, la,
2: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella! Anche se io vado matta per i panzerotti!
4: Mmm, gustosissimi!
2: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Ricordate sempre che, come insegna l'amico Eugenio Peracchi, Radio Monte Canate è patrimonio UNESCO della bella musica, grazie a Eugenio Peracchi. Ricordiamo anche, abbiamo gli appuntamenti, grandi, grandiosi appuntamenti che tutti voi non potete esimervi dall'andare. Per esempio sabato ci sarà un grande appuntamento, i soliti noti che fanno le notte sotto le stelle, il 18 sabato alle 21, piazza Grandi a Fidenza, organizzato dalla banda Città di Fidenza, diretta dal maestro Luigi Rizzi, con la banda Luigi Pini di Fontanellato, diretta dal maestro Alberto Conforti, con il corpo bandistico di Albareto, diretta dal maestro Daniele Cacchioli, ingresso è libero. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che insieme vi invitano ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre al Mercatini dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Perciò il prossimo appuntamento sarà il 26 di luglio. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03, 835, non scordatelo. Poi abbiamo Calicanthus piante fiori, Calicanthus il top, il meglio, il tutto, Calicanthus che vi segue dalla nascita alla morte, Calicanthus che è pronta per ogni evenienza. Attenzione che domani è chiuso per riposo settimanale, perciò andate oggi e ad addobbare le vostre tombe per fare un regalo importante. Calicanthus per farvi installare l'app Canatina, Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno di Calicanthus? Prima i telefoni servivano per restare insieme anche a distanza, gli ultimi per isolarti anche da vicino. L'imbecillità del telefono è proprio imbecillità sacrosanta, è verissimo questo modo di Umberto Eco. Ed andiamo con le notizie. L'imbecillità proprio hanno reso inguardabili e insopportabili i telefoni. Volkswagen, possibili altri 50.000 tagli, già dai 100.000 che erano stati annunciati potrebbero essere altri 50.000, perciò diciamo che non va molto bene, oltre ai 50.000 esuberi già concordati. Potrebbero esserci, insomma, una delle possibili strade per riportare a pari l'azienda a costi generali del Volkswagen, ora sopra del 20%. Insomma, si dice troppe spese ed logicamente i guadagni e gli introiti sono diminuiti. Tra 4 giorni scatta l'obbligo di copertura, è un avvertimento a tutti i monopattini. Poi dite che non ve l'hanno detto, perciò obbligo ai monopattini, 1 milione di proprietari privati rischia multe. Sono 1 milione di monopattini che girano nessuno è in regola o quasi nessuno. Si va da una multa da 100 a 400 euro, problema restano i pochi controlli, lo ha detto la Sutenti, che ricorda la scadenza, non ci saranno controlli come del resto non ci sono in tante altre cose italiane, sono tutte leggi, chiamiamole all'italiana. Firenze, i rider di Glovo e Deliveroo, Firenze, hanno indetto uno sciopero 15 luglio. La decisione è stata presa da un'assemblea promossa dal loro sindacato CGIL, cui è stato fatto il punto sulla criticità del settore, tra cui le paghe bassissime, condizioni di lavoro inaccettabili soprattutto per il caldo, decida la iniziativa di mobilitazione. Al termine del confronto i lavoratori hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via il 15, cioè mercoledì 15 luglio, e non sarà l'unica, perciò è giusto che i colossi paghino. Un 82enne ha ucciso la moglie, poi si è tolto la vita a Bologna. La donna, 86 anni, pistola che l'hanno colpita, terzo colpo per il suicidio del marito, l'omicidio-suicidio nella notte, la mattina i vicini di casa avevano sentito gli spari, sono affacciati sul pianerottolo, insospettiti della porta di casa aperta, sono entrati scoprendo terrificante quello che era successo. C'era anche un biglietto di addio, forse una grave malattia di lei all'origine del gesto, perciò un qualcosa che veramente fa tanta tanta compassione. I carabinieri del comando di Palermo, lì lavorano davvero i carabinieri, hanno seguito il fermo di 22 persone, notificati molti in carcere, già in galera, brava gente, che ci va data l'aria condizionata, guai se si guasta per loro l'aria condizionata. Si chiamavano criminali della banda dei Kalashnikov, cioè il famoso mitragliatore russo. Perciò viaggiavano con la mitra, l'indagine è stata coordinata dal DDA, 9 persone coinvolte, accusate di estorsione, tentata estorsione, per altre accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere, dalla galera, colpito il mandamento Tommaso Natale San Lorenzo, sanno nomi, cognomi, sanno l'indirizzo, sanno tutto, però ripeto, le nostre leggi vengono a proteggere i delinquenti, perciò non si toccano. Tre giovani tra i 23 25 anni, giovanissimi, fermati per, pensate che ignomia, fermati per l'omicidio del 19enne di origine egiziana, ucciso a coltellate la notte scorsa a Crema. Non sono cremini questi qui, sono delinquenti nel Cremasco. Dopo l'omicidio, allontanati dal territorio provinciale, poi essere rintracciati. Un applauso ai carabinieri, un applauso enorme. Indagini in corso per delineare il contesto che ha dato origine all'omicidio. Intanto mettiamoli in galera tutti. A pane e acqua, no aria condizionata. Poi guardiamo perché hanno ucciso una persona. Poi eventualmente il colpevole, pane e acqua. Finché il buon Dio non se, no, sarà il diavolo, non se lo porti con lui. Ed abbiamo, torna l'AFA oggi, solo tre bollini verdi, diciamo due bollini rossi, Firenze e Perugia, raddoppiano domani con Brescia e Torino, il 15 si aggiungeranno anche Bologna, Frosinone e Roma, tanti bollini arancioni e gialli, tre soli bollini verdi, soltanto oggi Bari, Catania, Reggio Calabria, sono i dati del caldo bollettino estivo, ondata di calore sempre più attivo, è il numero di utilità 1500, proteggiamoci dal caldo. Benissimo hanno fatto le nostre autorità ad fare un numero di aiuto a chi ne ha bisogno. Inam, Iran, ucciso, ho fatto apposta, Iran usa il cappuccione, volano i patti. Cosa dice l'Iran al cappuccione? Gli dice: attenzione, noi stiamo mantenendo i patti che abbiamo dato, ma è l'America che viola, è Trump più che l'America, ogni tipo di patto dato. Hanno fatto a pezzi il famoso memorandum. Insomma, chi non l'ha capito, Trump fa e vuol fare quello che vuole. Non lo sa che non è, ricordiamo l'Ucraina, l'Iran è un paese che io non stimo certo nel modo più assoluto, ma non è nel modo più assoluto l'Ucraina, lo diciamo a Trump, Trump che fa lo spacconcello anche nel dopo morto, se mi uccidono dovete cancellare il mondo dalla fama, diciamo quest'uomo è un eterno candidato all'ospedale psichiatrico. Ma possibile che in America le persone sagge, come ce ne sono penso tante, non abbiano capito questo? Intanto dice Trump, lo stretto di Hormuz è aperto, ma BBC rettifica, praticamente a zero, perciò la BBC conferma che Hormuz non è aperto, anzi è aperto solo a quelli che dice l'Iran, ma non quello che dice Trump nel modo più assoluto. Intanto Mosca, volenterosi, pensate, cos'ha il coraggio il criminale di guerra Putin di dire che i volenterosi europei, viva l'Europa, abbasso la Russia, non ti vorremmo mai nella Unione Europea, se no vado ad abitare in Cina, sicuro, se Mosca venisse nell'Unione Europea perché è confinante con l'Europa. Dice che i volenterosi sono guerrafondai, ma lui che ha invaso 14 anni fa la Crimea, lui che ha invaso 4 anni e mezzo fa l'Ucraina, lui che ha mire territoriali ovunque, Finlandia, paesi baltici, lui è un guerrafondaio. Intanto droni di Kiev sulla regione di Mosca, mi spiace che ci siano tra morti, ma dico solo Ucraina fa bene a colpire siti all'interno della Russia, fa benissimo. Ed abbiamo ciberspionaggio, sappiamo che le spie di Mosca sono in tutto il mondo. Ora ci dicono Francia, Bruxelles si accorda per cercare di evitare il ciberspionaggio, cioè lo spionaggio da computer nei paesi europei. Speriamo che ce la faccia. Abbiamo un'altra notizia che è terrificante: almeno 27 i morti, 63 feriti in ospedale, condizioni critiche, bilancio ancora provvisorio di un colossale incendio divampato alla periferia di Bangkok, capitale thailandese. Le fiamme sono propagate molto rapidamente, raggiunto il soffitto, il fumo è stato probabilmente la causa dei decessi, ha detto il governatore. Si stanno cercando l'uscita d'emergenza vicino, state trovate le vittime vicino alla uscita d'emergenza, non ce l'hanno fatta ad uscire. Fa pensare che questo possa essere state bloccate, un po' come è successo a Gran Montana. Allora non ci sia pietà per i trasgressori di quello che hanno ucciso, sono assassini, omicidi. E abbiamo domani, che è martedì, tempo soleggiato, molto caldo, zero termico, 4500 metri, temperature minime più 21, massime più 36, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio.
4: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
4: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora, grazie.
5: Radio Monte Canate.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in Piazza Berzeri 5,

0: più avanzate e vari accessori, tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Ai superbi mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Sono pronto.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio. Della radio. In console Roby Pezzani. This is the last
2: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689.

0: 226, aperto tutto l'anno, chiuso il martedì, tutti i giorni torta fritta e panzerotti, sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni, pub, ristorante alla baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Stasera tutti alla baita! No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
0: 0524 689226.
1: No, non quella baita!
4: Special DJ Roby Pezzani.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su RMK, e poi c'è Artify.

Business. Questo è Businessman di Tonne Piaga. Roberto Cazzani con voi.

0: Bam bam, bambina.
1: E bam bam bambina. Oh yeah, Gabri Ponte Giovanotti, DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

Hit Parade, pezzettone, e allora Harry Styles, Just No More.

0: La musica dell'estate insieme a Roberto Vestani, estate con noi con il nostro sponsor La Baita, dove il fresco è gratis. E c'è anche MGK insieme a Wiz Khalifa, Girls Neck Down.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Noemi, singolone nuovo, molto carino. Poi c'è anche Don't Let You Know, Sarah Wary.
1: Pub, ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub, ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub, ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 24. La leggenda continua.
2: Special DJ Roberto Pezzani.

0: me.
1: Era Fulminacci, voce bossa nostra, la bellissima Gaia.

0: Stasera tutti alla baita.
1: Poi la la la la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare.
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

Da Roberto Alzani, tutto appuntamento mercoledì pomeriggio Sound dalle 15.30 alle 17. E state con noi con il nostro sponsor La Baita. Tutti i giorni, tutto l'anno chiuso, solo il martedì e il sabato a mezzogiorno. Prenota, informati 0524 689226. Ciao!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Poi la la la la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM, gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

0: sempre.
1: Sei la luce che entra dolcemente.
0: Questa vita non è vita se non ci sei tu.
1: Questa vita non è vita se non ci sei tu.